0: 下头，Bella ciao, Bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao ciao partigiano, portami via. E mi sento di morire.E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire da sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellireLa sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.